Nuk tara si no minute hedetu, muvio ko, makora hasto nanyi viri zetu, zau hambo ndatu, po viri zau hambo ndatu, pavore katamina mamnene, ina wa supupike, po viri zau hambo mbari.

0: Ma devi so che non fa?
1: Quando con Tito, a sentima Sofia, nata a Pomazoa, nata a Madiso, che non fa, da Mkurange, a Zoo, che le fa Siku, a quattro bisa le coro, e non fa Mkurka di Kasiku, Mkuru, Kam Koto, ne coro non fa man in Pandenkuru, a Tokutakano non fa, Watakum Bindra le coro, Tanila para, le Zimoya sera in Kuru. Asani Rugiremo, tafanya nemtina Sofia, na kala pomazwa, na kudama diso, gononsa adamu kurange, njoo, kwele pa usiku. Asinomfa kwa karele papa, embolonya na mbau, asikuwa kubisa nye rekoro, wezimo, ya kasiku nkuru kwa mkoto, nezimo, leo msamane mpande nkuru. Ati watu wa kuzigida, wa wizewa ya mwego kunye seki wa nona nona tuwa karako, kaniwa arpara, Lazima ya sura nkuru hasitambi kompito
0: ewa.

0: Ma Davis, cosa non fa?
1: Ewa, pandunane. Hai ancora Elena, può dudurre a due quasi dei. Nacqua teramo. Onane a quirina, casi kundi a snyambi. Oga, ma Davis, cosa non fa? Damnao. Io defonsi, nambaruza morosi. Dias mnago nane nafa. Onane nyaka pira. Una foto te già capira po dudu asqua pukurora la nekoro va qua gombe va qua nyaki mo non quasi na kuro va qua kora va kaume va ndambo va nekoro imono va qua o nene po va suamane va qua o moduguma asmugura tatu karane diwo loko povili za utatu ano momapeuta tukarane horeko kwa kurugururamo deipo dudu na kwateramo onane akulina kasiku ndili adili kwasi onane nyamdi po dudu labda madili togono sadam nao ildefonsi nambaru ugadili kwasi gona fota teja kapira nonane nyakapira po dudu asinonswa kwa karele papa po dudu, yotuwa kupukurula wakwa ngombe onkwa zina, wakwa nyati onkwa guwe, nwakwa nkora onkwa zina kuru, imoena nwa ndambo nwa kaume, imonomo wizo mgaka kere moduduma, asimungula povili za utatu tuwakara nediwo roko, anomo mapewe horeko. Ewa mpandu seya azuvika.
0: Ewa.